0: Vice turque, quistar quista, Anabatista, Anabatista,
1: Jan,
0: Suenlista,
1: Jan,
0: Coffisti,
1: Jan,
0: Husita, Morista, Fronista,
1: Jan, Jan, Jan,
0: Jok, Jok, Jok, Star Pagana,
1: Jan,
0: Luterana,
1: Jan,
0: Puritana,
1: Jan,
0: Bravina, Mufina, Zurrina,
1: Jok, Jok, Jok,
0: Jok, Jok, Jok, Mahometana, Mahometana, Como Camara, como Camara,
2: Giordina, Giordina,
0: Giordina,
2: Giordina,
0: Giordina, Giordina, Giordina,
2: Giordina, Giordina, Giordina, Giordina.

patate. È un bell'impiego, assai facile da imparare. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego.

patate. È un bell'impiego, assai facile da imparare. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego.